0: mitambo ni ambaito FM. Hoitha lani ya kila jika na kujenenga kila chai. Nalia
1: kwa mpenzi wangu Veronica.
0: Ambaito FM. Ba nevomosi.

Odita MC Sitani Hembe Padoni Mitamboni. Eta international MC. Gather Nisia Kwangina Wandato.

0: uthasio wako nyuva ikutunizete kunyuva wasia ulawendete
1: atangasi alawendete
0: radio ilawendete
1: nondo mbai zivata na sindu nzeo
0: mbai